0: me hanno sbattuto nei muri, proprio ci siamo viste perse, ci siamo dati aiuto con le gomme e con tutto. Purtroppo è questo, nessuno ci dava aiuto.
1: Niente.
0: Non si preoccupi, siamo sopravvissuti, l'importante è che siamo sopravvissuti.
2: È bruciato tutto il costone, il problema è che poi le fiamme sono andate a scendere.
3: Claro.